hanno igoro puto hanno la lu o puro igoro puto pura ya cadigo o puro igoro puto pura ya cadigo o mono igoro puto muni wuro dao o mono igoro puto muni wuro dao adios igoro puto adios mi nare adios igoro puto adios mi nare o hanno igoro puto ara ya cochi.

coccio pelupo un lungo nero, vici reggi un pegno nero l'amo, vici reggi un pegno viola.

0: Manu di Avosarò. Imo sona kalin kole fundi maduo. Amo sodolo. Karen.
1: Imo sioni urtagal.
0: E wunya yanga. Imo sona komo hotu hota eri. Angira nyadimo vei mosonaka dijawaora akuta biero

Ayo kaina, ugina, ugina fimpi kwa kusuali. Hata kijoya kaifuri, unasema what sende. Ugina kata wiyo kuwati, fimpi kwa. Anyo!

nyango nyango pasco oh mama Isola lungo nyingi yura jeni Isola lungo nyingi yura jeni

Jumbo UP. Nix Kali, Jumbo Bala. Boyoki Ango. Phoenix Ambuko. Jokanjia. Wan Nyamualo. Basantene.

acho potongolo tokaneni acho potongolo tokaneni adonjo kisumu tokaneni manyata kona maya tokaneni acho pomili mani tokaneni acho pomili